0: era una magneta.
1: Oh, yeah. Crazy man. Flash. No.
0: Ma che faccio?
1: Con Flash.
0: Ma sì, ormai. Che mi chiedi alla mano?
1: Oh, wow.
0: Yeah, ma c'è una cosa.
1: Flash man.
0: Ma King.
1: Flash man. Flash man.
0: Oh, no,
1: Flash man.
0: Oh,
1: wow. Crazy man. Crazy man. Skies are blue.
0: Ma io sono.
1: Oh, no. Yeah.
2: Cream cheese.
3: Cream cheese.
2: Cream cheese.
3: Cream cheese.
2: Cream cheese.